Se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se vede così, se v

0: sente, costu in d'orgoglio, e la speranza d'un regio soglio.
1: Due vaticini, compiuti pur solo.
0: Ma spesso l'empio, spirito d'averno, parla e cinganda veloci idee.
1: Si trovette al terzo un troe.

quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore, faticini uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio, racchiudi.